0: entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
1: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
2: Diventa anche tu un volontario.
3: Sono le 2:01.
4: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

0: vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 3:02.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: Sono le 4.
8: WRN Radio.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. La tua radio.

0: International Independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti più.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Sono le 6:01.
4: 2R.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:01.
0: VRN.

Venerdì mattina, buongiorno, eccoci, benvenuti. Venerdì 11 di settembre, 254esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano giusti 111 giorni.

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 11 di settembre. Partiamo dall'anno 831, quando gli islamici conquistano Palermo. 1609, Henry Hudson sbarca sull'isola di Manhattan. 1802, finisce la Repubblica Subalpina. Il Piemonte viene annesso all'impero francese. 1961, viene fondato il WWF. 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda i santi Vincenzo, Ramiro e compagni, il beato Lodovico IV e i santi Proto e Giacinto martiri.

E naturalmente oggi ricordiamo quello che è capitato l'11 settembre del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle. Alle 8.46, 14.46 in Italia,

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

E per quanto riguarda i compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Pupo, cantautore e showman, registrato all'anagrafe come Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino, frazione del comune aretino di Laterina, nel 1955. I don't need your words, if you wanna say-

0: domenica.
1: 11 di settembre, il sole oggi è sorto alle 6.44, tramonterà alle 19.38 e quello di oggi è il Patriot Day, naturalmente l'anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Con questo siamo in chiusura, vi auguro un buon venerdì.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: URL Previsioni Meteo.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Un venerdì frizzantino che sa già un po' di weekend. Qui con noi la nostra Cecilia. Ciao,
1: ciao
0: Ceci.
1: Ciao Alessandra, come stai? Te vedo sempre in forma te però, eh?
0: Hai visto? Sono molto... sì, non lo so. A settembre lo odiano tutti, a me piace invece. Mi sa di aria di novità. Comunque, poi oggi è venerdì, l'abbiamo detto, e domani c'è il weekend. Quindi sono molto contenta, anche perché le temperature ancora reggono. Oggi che facciamo di bello? Allora, io vi riporto al genio della settimana, la rubrica che ci fa conoscere dei geni che a volte non lo sono, quindi sta a voi poi giudicare. Oggi il genio della settimana torna ad essere un ladro. Spesso i ladri si aggiudicano il primo posto in questa rubrica. Tu invece dove ci porti? Nel magico mondo del calcio.
1: Esatto, vi parlerò della storia lampo tra il Barcellona e il Real Madrid, però non si parla proprio di palloni, ma di una cosa molto divertente.
0: Ok, a qualche mese dalla finale finalissima Spagna-Argentina. Sei contenta della finale?
1: Sì, molto.
0: Okay. Peccato che dopo si sono menati come al sol, però quello
1: però c'è stato pure un momento carino. Dopo
0: ne parliamo. Va bene, il momento più bello, no, non lo posso dire, lasciamo perdere. Comunque andiamo avanti, mi viene già da ridere. Parleremo anche in conclusione con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, delle prime gaffe da adulti. Cioè quando si entra nel mondo degli adulti non si è preparati, si cresce proprio facendo alcune figuracce che nel mondo dei ragazzi non esistono, ma affrontando il mondo degli adulti tocca farle prima o poi. Vediamo se qualcuna di queste vi è capitata. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Iniziamo il nostro venerdì insieme, cari amici del Comedy Radio Show, con anche la nostra Cecilia. Oggi vi parlo del genio della settimana. Ti capita mai di leggere delle cose assurde che dici no, ma è impossibile che questo...
1: Sì, ha voglia, ma anche nel quotidiano, dici, ovviamente, ma com'è possibile che questo abbia fatto questa cosa?
0: Genio ironico, ovviamente, anche se qua c'è del genio in realtà, eh. Allora, il protagonista arriva da San Francisco, è un uomo che ruba dei vestiti in uno studio di yoga e poi scappa su un taxi senza conducente, pieno quindi di telecamere, ok?
1: No.
0: E tutti pensano, beh, è perfetto, no? L'avranno preso. E invece no, perché tra i video cancellati, i volti sfocati, gli account difficili da identificare, mesi dopo non sanno ancora chi sia quest'uomo. Cioè, forse è il primo
1: ma
0: caso.
1: Ma si traveste? Che cosa fa?
0: No, allora, intanto sarà, credo, il primo caso nella storia in cui un ladro è riuscito a confondere contemporaneamente la polizia e l'intelligenza artificiale. Uh-huh. Però in pratica la storia è divertente perché sembra un film di fantascienza, anche se in realtà è successo davvero. Tra l'altro gennaio 2026, quindi...
1: Da poco.
0: Cosa ha fatto lui? Una volta preso questo speciale taxi, che è completamente autonomo, senza conducente, è salito a bordo e se n'è andato, no? Tutti quanti pensavano che sarebbe stato preso subito, perché questa macchina è praticamente una telecamera su ruote. Ha decine di sensori, circa 29 telecamere, se non sbaglio, registra tutto quello che accade durante la corsa e la corsa viene prenotata tramite app. Quindi i pagamenti sono anche tracciabili. Cioè,
1: probabilmente un hacker questo, minimo un hacker.
0: No, praticamente cosa è successo? Che la polizia è arrivata troppo tardi su alcuni dati importanti, quindi il video all'interno dell'auto, quelli che avrebbero dimostrato chiaramente il volto del passeggero, erano già stati cancellati automaticamente dal sistema quando è arrivato poi il mandato di acquisizione delle prove. Quindi, per una questione di privacy, i video delle telecamere esterne esistevano ancora, ma per appunto queste ragioni di privacy i volti delle persone erano sfocati, quindi per una policy aziendale non hanno potuto dare, ora non so se...
1: Ma a che servono allora queste telecamere?
0: Per, non lo so, forse per segnalare dei guasti, non lo so. Comunque l'account usato per prenotare la corsa non ha portato un'identità verificabile, quindi probabilmente ha associato dei dati non riconducibili direttamente a lui, quindi lui sembrava stupido ad aver fatto tutto questo, ma in realtà, come dici tu, era
1: una
0: mezzo
1: cosa studiata.
0: Esatto, se l'è mezza studiata. Quindi il robotaxi lo ha aiutato a scappare alla fine, cioè, capito? Cioè, non è stato complice, ovviamente, però ha svolto il suo lavoro di taxi, però qualcuno ha prenotato una corsa e lui l'ha portato a destinazione, salvandolo
1: tipo
0: in quel
1: papapero.
0: Capito? Vabbè, tutti pensavano che una fuga con un'auto piena di telecamere fosse impossibile, invece lui ha dimostrato il contrario. Non abbiamo neanche il nome perché non si sa chi è.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Il genio della settimana, il ladro che ruba qualcosa in un negozio di yoga, poi scappa con un robot taxi da prenotare con un'app, quindi con tutti i dati, anche le telecamere. Beh, spoiler, invece è stato un genio veramente, perché non l'hanno beccato. Alcune telecamere per privacy non l'hanno potuto riprendere, nel senso che le telecamere ci sono per vedere se ci sono dei guasti e delle cose, però sfocano automaticamente la faccia.
2: Beh, e quindi lui non è stato... me... probabilmente anche avrà usato qualche stratagemma, no?
1: Lui ha usato un account falso, quello sicuramente sì, per prenotare là. Comunque, una storia assurda che però è realmente accaduta nel 2026, a gennaio, inizio 2026. Andiamo da Marco che ci scrive: scusate, ma questo ha rubato dei vestiti, è scappato su un taxi robot pieno di telecamere, e è come fare una rapina e chiedere anche il servizio fotografico. Beh, Marco intanto si è salvato. Sì, il robot taxi a guida autonoma, quindi vi lascio immaginare, ma io non mi affiderei mai.
2: Neanch'io, cioè,
1: si vede che non aveva l'amico Palo e l'amico che guida, come si vede nei migliori film di rapine di sempre. Silvia dice: il ladro avrà pensato, niente autista, niente testimoni, peccato che avesse scelto l'unica macchina che vede tutto a 360 gradi. Gianni invece ci risponde così: mi immagino la scena in caserma, com'è scappato? Bah, con un robot taxi. E l'avete preso? No, allora il genio non è lui, è il robot. No, diciamo che anche i poliziotti, insomma, non lo so, se io non lo racconterei in giro se fossi un poliziotto.
2: È vero, io mi vergognerei.

0: off. Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per

0: Continua il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con il magico mondo del calcio e la nostra Cecilia, se non sbaglio. Tapas di cultura.
1: Esatto. Oggi parleremo di calcio, delle due squadre di punta spagnole collegate, una al lato B e l'altra a un dolce che io veramente vi sconsiglio di fare, perché passerete ore e ore aspettando che esca dal forno.
0: Quindi, soprannomi di queste due squadre che ancora non vi spoileriamo. E nel fuori onda ti racconto che sono stata al Bernabeu. Ti interessa? No, te lo racconto lo stesso.
1: Preferisco il Camp Nou.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Estorsione e usura portano via, pezzo dopo pezzo, lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura, che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: bonus di cultura con la nostra Cecilia.
1: Esatto, allora facciamo un salto al 19 luglio a New York, c'è stata la finale di calcio, insomma ha vinto la Spagna contro l'Argentina 1-0, in campo c'erano Lamine Yamal e anche Leo Messi, due fenomeni che hanno giocato contro ma alla fine si sono abbracciati, quindi c'è stato un momento bello, soprattutto in segno di rispetto e stima reciproca. Ambi i giocatori hanno un filo rosso con il Barcellona. Yamal gioca dal 2023, Messi ha giocato dal 2000 al 2021. Dopo questa parentesi, cara Alessandra, facciamo un po' di cultura da bar. Allora, parliamo dei tifosi del Barcellona.
0: Sì.
1: Nel mondo del calcio li chiamano tutti culés.
0: I culés?
1: I culés.
0: Ma perché i calciatori hanno dei bei, delle belle pesche? Come mai?
1: Allora, ti racconto il perché. Tra il 1909 e il 1922 lo stadio del Barcellona era molto piccolo, quindi i tifosi, pur di vedere la partita, che facevano? Si arrampicavano sul muro di cinta e si sedevano sul cornicione. Che succede? Che quando le persone passavano sotto dicevano
0: tutti questi culés,
1: tutti questi culés davanti, no? Quindi chi camminava in strada all'esterno si trovava davanti questo panorama di lati B con tutta questa fila di posteriori.
0: Bello, bello.
1: Quindi in catalano culo si chiama cul.
0: Ok.
1: Quindi i passanti iniziano a dire guarda i culés, guarda che culés, i culés. Ok. Invece adesso passiamo, che poi ovviamente è anche un modo di, insomma,
0: scherzoso.
1: Sì, scherzoso. Certo. Insomma, sono molto orgogliosi quelli del Barcellona. Io sono culé. Io sono culé.
0: Ma i giocatori o i tifosi vengono chiamati così? Tutti?
1: Tutti i tifosi.
0: Okay.
1: I tifosi del Barcellona.
0: Ok.
1: Poi ci stanno gli altri.
0: Quelli del Madrid.
1: Esatto, gli eterni rivali del Real Madrid, che non si sono salvati poi di essere soprannominati in un modo un po' strano. E vengono chiamati merengues, come le meringhe.
0: Ok.
1: E qui diciamo è una storia un po' più dolce. Loro andavano sempre vestiti tutti di bianco, no? E qui proprio parliamo degli anni 10, proprio 1910. E un famoso radiocronista all'epoca li guardò e disse: sembrano un vassoio di meringhe che corre sul campo. E da quel momento i giocatori del Real Madrid vengono proprio chiamati proprio merengues.
0: Ma pensa a te, quindi abbiamo, no, salsa e merengue, ma culesse merengue.
1: Esatto.
0: Voilà.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
5: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto morto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Campionato o Champions, è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano della 24 Roma Teramo, code tratti tra raccordo anulare e tangenziale est verso quest'ultima. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in interna code tra diramazione Roma Sud e Appia, in esterna code tra Casilina e A24. E sull'Appia ci sono code tra Frattocchi e raccordo anulare verso quest'ultimo. Code anche sulla 91 Roma Fiumicino tra raccordo anulare e Ansa del Tevere verso il centro di Roma. Trafficata anche la via del mare, coda altezza di Acilia verso il raccordo anulare, e sulla Flaminia code tra via di Grotta Rossa e via dei Due Ponti verso la tangenziale est. Infine sulla SR 637 di Frosinone Gaeta, per consentire l'intervento di messa in sicurezza dei luoghi per i danni causati da un incendio, strada chiusa dal chilometro 36 al bivio per la SP95 Ambrifi Pastena. Chiusura parziale invece dal chilometro 29 a 36 per consentire l'accesso ai residenti. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astralinfo Mobilità, grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
9: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
11: The Comedy Radio Show.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: news di cultura, abbiamo parlato di tifoserie. Dici brevemente, ricordaci. Allora, adesso leggeremo i messaggi dei nostri amici del comedy. Probabilmente qualcuno conosceva questa storia. Abbiamo detto i tifosi del
1: Barça si chiamano culés, okay. E invece quelli del Real Madrid si chiamano merengues. Vi do un consiglio molto pratico, signore o signori all'ascolto che vi piace cucinare: non fate le meringhe a casa perché ci vuole un sacco di tempo. Le comprate fatte e risparmiato molto, soprattutto di forno.
0: Sì, questa cosa me l'ha detta nel fuori onda, voleva dirla anche a voi.
1: Sì,
0: quindi
1: non
0: fate le meringhe
1: stanotte.
0: Vabbè, andiamo ai messaggi.
1: Gabriele dice: ma quindi il classico spagnolo non è una partita di calcio, è praticamente una sfida tra una pasticceria e un reparto di intimo. Meraviglioso. Beh, il classico è quando si affrontano proprio il Real Madrid e il Barcellona.
0: E sono un po' come la Roma e la Lazio, giusto? Sì, Inter Milan è il derby della
1: sì, però non è, cioè, non proprio
0: paese,
1: così.
0: No?
1: No, perché allora il Barcellona avrebbe come antagonista della stessa città l'Espagnol.
0: Ah, ok.
1: Ma Real Madrid sarebbe l'Atletico di Madrid. Qua stiamo parlando di due città completamente diverse.
0: Hai ragione, ho detto
1: diverse.
0: Una cavolata. Hai ragione.
1: Queste però sono tappas di cultura.
0: Infatti, meno male che ci sei tu che ce lo spieghi. Poi io faccio delle associazioni sbagliate a prescindere, perché in effetti. Vabbè, andiamo avanti.
1: Serena mi sta un po' antipatica perché sono del Barcellona, però vabbè, gli vogliamo bene uguale. Io sto con i madrileni tutta la vita. Se proprio devo scegliere da cosa farmi rappresentare, preferisco una meringa a un coro di posteriori sul muro. Beh, c'è ragione però.
0: Beh, oddio, dipende, cioè a chi piace, insomma. No, io come ti dicevo sono stata al Bernabeu.
1: Sì.
0: E è veramente meraviglioso. Non ho mai visto l'altro stadio, però
1: è molto bello, veramente. Se tu vai al Camp Nou. Ah, vi racconto una curiosità che non la troverete nei libri di storia.
0: Sì.
1: Allora, quando hanno fatto il progetto del Camp Nou, hanno pensato, si sono ispirati soprattutto alle uscite del Colosseo per far sì che le persone vadano via nel minor tempo possibile.
0: Wow, che figata questa cosa, vedi?
1: Ah?
0: Continuano le tapas di cultura qua, 24H, ragazzi.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: love you.
1: E dopo le tapas di cultura generale che oggi ci hanno portato anche un po' nel mondo del calcio, della tifoseria, abbiamo imparato che i tifosi del Barça, del Barcellona, si chiamano i culés.
2: Esatto.
1: E quelli del Real Madrid, i merengues. Los merengues, quindi le meringhe. Le meringhe e i culi, fondamentalmente.
2: Esatto.
1: Andatevi a rivedere voi il perché, perché non è che la nostra Cecilia può stare qua a ripetere fino a domani. No, scherzo. E concludiamo tra poco con hashtag flop and roll. Il meglio del hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco le prime gaffe da adulto nel mondo degli adulti.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Torna alla nostra rubrica conclusiva. Oggi a tema gaffe, le prime gaffe da adulto. Cioè, quando si entra nel mondo degli adulti capitano degli inconvenienti, a volte anche delle figuracce. E spero che adesso ognuno di voi stia pensando alle proprie, perché poi alla fine col senno di poi sono
1: Stavo
0: anche divertenti.
1: Stavo infatti riflettendo.
0: Allora, prima gaffe da adulto: la ginecologa mi prescrive degli ovuli e io li prendo per bocca.
1: Ah, interessante.
0: Poi non riuscivo a ripiegare la scheda elettorale, ho chiesto aiuto impanicato. Vabbè, intanto bravo che sei andato a votare. Poi favorisca patente e libretto, gli ho dato il manuale d'uso dell'auto. A teatro stringo la mano a un tizio che me la porgeva e lui poi mi fa: ora il biglietto, grazie.
1: No, vabbè, ingenuità.
0: Esame della patente, esca pure. Io scendo dall'auto e l'istruttore mi fa: esca pure dal parcheggio. Ai ai ai. Poi mi chiedono la fattura in un negozio e io, senza capire niente, dico: non sono mica una strega. Mi ero scordato di essere a un funerale e ho salutato tutti come se fosse una rimpatriata. Vabbè, ma qua abbiamo problemi di fosforo, cioè proprio cognitivi, non c'entra adulto o non adulto. Poi ho fatto pat pat in testa a mio padre, di spalle, e non era lui. Scusi, ho sbagliato pelata.
1: A me sai che succedeva a proposito di gaff? Quando io ero fidanzata e lui romano e io stavo in Spagna,
0: sì.
1: E quando chiamavo al telefono, ovviamente al fisso, e il padre aveva la stessa identica voce, quindi io: hola cariño, come stas, hola mi amor, e il padre: con chi parlo? Amor, carigno. Io sono il padre.
0: Ma pensa se ti sentiva la mamma. Primo colloquio di lavoro, alla fine saluto e uscendo spengo la luce.
1: Ah. Immagino.

0: Tra una gaffa e l'altra e tra una tapas di cultura e l'altra siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show e dell'intera settimana, quasi in teoria, perché in realtà domani c'è il best of, quindi torniamo. Tu domani come te la senti in questo weekend, caro Stacy?
1: Io come sempre approfitto l'ultimo sole, quindi voglio ancora andare al mare. Niente. Perché sono imperterrita.
0: Cecilia, se non la trovate in spiaggia, non importa che ora e che giorno e che mese,
1: sono sempre lì, quindi aperitivo sulla spiaggia domani.
0: Bene, allora domani, come abbiamo detto, il meglio del peggio di tutta la settimana, raccogliamo i momenti salienti di questa settimana trascorsa insieme con il best of del sabato del Comedy Radio Show. Vi salutiamo, un abbraccio da Cecilia
1: e anche da Alessandra.
0: Ciao a tutti.
1: Muah, besitos.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Sono le 9:57.
2: WRN Radio. WRN News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni: queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
4: Noi, un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
5: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
3: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
6: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
3: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
3: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Acid.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
18: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
17: Pure tu sei scemo.
19: Ma io non fumo.
17: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
17: Mi sono spiegato?
19: Ai!
17: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. E sul raccordo anulare in interna code altezza Labaro e in esterna code altezza 24. Code poi sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza di Via della Magliana verso il centro di Roma. Sull'Appia chiuso temporaneamente il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamento, traffico deviato sulle strade laterali. Sulla Flaminia code tra Via di Grotta Rossa e Via dei Due Ponti verso il centro. Per il trasporto ferroviario sulla FL3 Roma Viterbo circolazione sospesa tra San Pietro e Vigna Clara per danni causati da un incendio alla linea e la circolazione rimane sospesa anche sulla FL4 tra Ciampino e Marino, attivi bus sostitutivi, è in corso l'intervento dei tecnici per i danni causati dal maltempo. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi.
1: WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capite.

0: Sono le 11:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni: queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
5: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maksimović accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: something I want to talk about.
1: Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 11 settembre. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati nel weekend, quasi nel fine settimana, perché il venerdì possiamo già definirlo weekend, secondo me. È uno dei giorni più belli della settimana perché sappiamo che il weekend è alle porte, anche per chi non lavora, un piccolo momento di relax e di riposo, e ci siamo noi che vi teniamo compagnia. Con noi oggi ci sarà Fausto e partiamo con un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 11 settembre, e faremo anche un doveroso ricordo a ciò che sconvolse il mondo in generale l'11 settembre del 2001. Andremo anche al cinema perché l'Italia, insomma, è piena di cinema, non fisicamente parlando, non i cinema dove si vanno a vedere i film, ma comunque parleremo di un film di Woody Allen, To Rome with Love, che ovviamente vede la capitale protagonista. Andremo anche in tavola con la zuppa inglese e la sua storia. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: diamo il via all'appuntamento di oggi, venerdì 11 di settembre. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Siamo a un passo, siamo praticamente già nel fine settimana. Io sono Francesca Romana Macri, saluto Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo un po' con l'agenda, quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia, e non solo, perché c'è da fare anche una menzione speciale, il ricordo di quell'11 settembre 2001. Però vediamo tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 11 settembre.
1: Nel 1960 si conclude a Roma la 17esima Olimpiade, mentre nel 1988 il team Ferrari ottiene a Monza una storica doppietta che dedicherà al suo fondatore Enzo Ferrari, scomparso poche settimane prima all'età di 90 anni. Nel 1992 la foiba di Basovizza viene nominata monumento nazionale, ed ovviamente, essendo oggi l'11 settembre, come non ricordare appunto quell'11 settembre 2001 in cui i due aerei vennero fatti scontrare con le due torri gemelle facendole cadere, e un terzo aereo abbattuto contro il Pentagono. Quindi non è possibile non ricordarlo in questo momento, sì, in questo giorno.
0: Anche se non riguarda la storia d'Italia, però è qualcosa che colpì il mondo intero e quindi ovviamente anche il nostro paese. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, cantante, Marco Baroni, allenatore ed ex calciatore, Fanny Cadeo, attrice personaggio TV, e Matilda De Angelis, bravissima attrice anche, tra l'altro.
0: Dobbiamo fare altri auguri, però, di buon onomastico, giusto? Abbiamo dei santi del giorno.
1: Abbiamo Sant'Elia Speleota, abate, Santi Felice e Regola e Santi Proto e Giacinto, martiri.
0: Ultimo, ma non meno importante, invece?
1: Di settembre, la notte al dì contende, che vuol dire praticamente che notte e giorno a settembre più o meno si equivalgono.
0: Ah, non me lo dire, non me lo dire, che ho controllato il meteo, ho visto che negli ultimi giorni il sole

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: Ci sono i vostri messaggi del venerdì, i primi di questo appuntamento di oggi che arrivano. Sapete come, sapete dove trovarci, sono tanti come sempre, noi di questa cosa vi ringraziamo. Allora Fausto, chi ci scrive?
1: Ci scrivono Daniele e Sofia, che ringraziamo ovviamente.
0: E salutiamo, ciao Daniele e ciao Sofia.
1: Daniele ci scrive: auguri a Pupo che ha fatto innamorare me e mia moglie con le sue splendide canzoni, mentre Sofia ricorda benissimo dov'era quel maledetto 11 settembre del 2001 e aggiunge: purtroppo questi avvenimenti cristallizzano quei momenti nella memoria di ognuno di noi.
0: Io devo dire, di recente ho visitato il 9-11, che appunto in inglese sarebbe 9 settembre, 9-11, e quello che mi ha emozionato particolarmente, ovviamente museo 9-11 a New York, museo che è stato costruito all'interno delle fondamenta del World Trade Center, delle Torri Gemelle, mi ha fatto molta impressione perché è un posto di preghiera, è un posto dove è stata data sepoltura, anzi non è stata potuta purtroppo dare sepoltura a tutte quelle persone che non sono state trovate, a tutte le vittime degli attentati, degli aerei dirottati dell'11 settembre, e io vi consiglio di visitarlo perché è molto forte come emozione e come esperienza, e oggi più che mai ricordiamo tutte le vittime e i parenti di quell'11 settembre.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Doc Ita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

siamo insieme in questo venerdì 11 di settembre qui a Verdi Bianchi e Rossi, quando parliamo di Italia che va al cinema, perché ci sono tantissime produzioni, a parte quelle italiane che parlano del nostro paese, ci sono tante produzioni estere, straniere, che hanno ripreso sotto tante inquadrature l'Italia in generale. Ed è questo il caso, perché il grande, grandissimo Woody Allen ha fatto un film e lo ha dedicato a Roma, alla capitale, con un grandissimo cast, tra cui anche Roberto Benigni. Quindi tra pochissimo parleremo di To Rome with Love, composto a Verdi Bianchi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo e quando arriva questo momento della settimana in generale, saluto Fausto, ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Noi torniamo al cinema, cioè l'Italia va al cinema, parliamo di tutte quelle pellicole che in primis riguardano l'Italia, che sono anche produzioni estere, ma come protagonista hanno il nostro bel, bellissimo paese. E oggi parliamo di un film di Woody Allen, ambientato nella capitale, che infatti non a caso si chiama To Rome with Love, ovvero Da Roma con amore.
1: Infatti To Rome with Love è un film appunto del 2012 di Woody Allen ambientato interamente a Roma. La trama è divisa in 4 episodi apparentemente slegati fra di loro, in cui i protagonisti trascorrono per vacanza alcuni e per lavoro altri le giornate tra le vie delle principali e non solo, tra disavventure amorose e situazioni divertenti e paradossali.
0: A me piace molto poi come i turisti immaginano, idealizzano la vita italiana, perché in realtà noi non è che giriamo per le vie del centro di Roma, della capitale o delle nostre città in generale tutti i giorni. È una visione della vita e dell'italianità un po' troppo romanticizzata, però ogni tanto è bello vederla e dire: ah, è così che ci vedono da fuori?
1: Diciamo che gli americani hanno questa visione, come hai detto tu, un po' romantica del nostro vivere, la nostra città. Però appunto Woody Allen ha fatto un cast di tutto rispetto che si alterna per queste vicissitudini. Purtroppo però il film non ha raggiunto il successo che sperava, a causa di una trama definita dai critici un po' troppo leggera, ma fotografia e ambientazione assolutamente meritano una visione del film, più che altro per immergersi tra le caratteristiche vie di Trastevere o del resto del centro capitolino.
0: Per farvi qualche nome, Jesse Eisenberg, Roberto Benigni, Alec Baldwin, Penelope Cruz, Greta Gerwig, insomma ci sono tantissimi nomi anche dello star system americano e non solo, che hanno girato un film appunto sulla capitale, nella capitale, cercando di vivere un po' la vita della capitale.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, VRN Radio, più l'ascolti,

0: URN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni: queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
4: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
1: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Sono le 13:04.
7: URL Radio.

0: sembra.
1: To Run With Love è di cinema, che abbiamo parlato di cinema americano che strizza l'occhio alla capitale, perché appunto, come dice anche il titolo, To Run With Love, ovvero Da Roma con Amore, è a Roma che è stato ambientato. Un cast veramente da urlo. Il successo però non è stato quello sperato. Saluto ancora Fausto, ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi e si vede che i pareri sono molto diversi. Ci scrivono Giancarlo e
2: Sabrina,
1: che salutiamo. Ciao Giancarlo e ciao Sabrina.
2: Giancarlo infatti ci scrive che il film di Woody Allen secondo lui è stato un tentativo non perfettamente riuscito di omaggiare Fellini e la sua dolce vita, mentre Sabrina totalmente l'opposto. Ho adorato quel film e da turista che viene spesso a Roma ho rivisto quegli angoli della città che amo visitare. Una gioia per gli occhi e per lo spirito.
1: Io ritorno sul e continuo a battere sul punto che non mi piace vedere nei film americani l'idealizzazione della vita lenta italiana. Per carità, magari sotto alcuni punti di vista è così, però loro tendono a ingigantire il tutto, non so, la pezza, il mandolino, è così che ci vedono un po', e non lo so, a me non fa impazzire questa visione dell'italiano all'estero, che per carità è, quando vengono a fare dei film in Italia come ultimo Christopher Nolan, anche Il Diavolo Veste Prada 2, grandissimi, che date risalto al nostro paese, però insomma cerchiamo di scimmiottare anche un po' meno, anche se lo scimmiottamento lo vediamo solo noi italiani, gli americani ci vedono magia.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarte.it.

il nome di questo dolce, di cui parleremo tra pochissimo, verdi, bianchi e rossi, nel momento del nostro programma, ovviamente dedicato al cibo, perché se parliamo d'Italia non possiamo non parlare di cibo, che è un po' un effetto piacevolmente collaterale. Parleremo di un dolce che in realtà è anche in generale un gusto di gelato, che ha un nome che in teoria farebbe pensare al Regno Unito, ma in realtà è più italiano di quello che si possa pensare. Molto conosciuto in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, parleremo della zuppa inglese. A verdi, bianchi e rossi.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alla frutta oppure al dolce della settimana insieme. Vi ricordo che poi ci sentiamo anche domani, che è sabato. Sono Francesca Romana e do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo in tavola oggi, arriviamo letteralmente al dolce, perché parliamo di qualcosa veramente da leccarsi i baffi. Ci hanno fatto anche un gelato a questo gusto e posso dirti che è tra i preferiti di mia nonna. Parliamo della zuppa inglese, italiana però.
1: La zuppa inglese, appunto, a dispetto del nome, è un dolce al cucchiaio tipico italiano, maggiormente diffuso in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania, in pratica nella zona centro-sud peninsulare. La composizione di questo succulento dessert prevede la sovrapposizione di strati di pan di Spagna o savoiardi imbevuti in diversi liquori, a seconda delle regioni, e alla crema pasticcera e all'alchermes, che dona quel tipico colore rosso del dolce.
0: Io devo essere sincera, non sono una grande amante della zuppa inglese, però piace come?
1: Guarda, a piccole dosi riesco a mangiarne anch'io, perché se ha troppi liquori poi alla fine danno un po' fastidio. Però l'origine del nome, a differenza della denominazione
0: di provenienza, si può pensare che sia inglese, invece no.
1: Potrebbe però essere associata a un dolce tipico britannico, il trifle. Spero che gli inglesi all'ascolto mi perdoneranno.
0: Ci perdoni, no? Sì, per la pronuncia, però.
1: È di composizione molto simile, ma servito in coppetta di vetro, non al cucchiaio o in un piatto. Un'altra ipotesi invece fa derivare una frase detta da un maggiordomo napoletano in un pranzo in onore di Orazio Nelson: porta questa zuppa all'inglese.
0: Il resto è storia di un dolce.

0: Purtroppo sì, cari amici, arriviamo alla fine di un altro appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, sono Francesca Romana, con noi oggi c'è stato Fausto, quindi ovviamente ringrazio anche lui, ringrazio voi per i tanti messaggi che ci inviate e vi ricordo che il fine settimana noi mica ci fermiamo, ci sentiamo domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla raccordo anulare, dove per traffico intenso in carreggiata interna ci sono code tra Anagnina e Ardeatina e più avanti all'altezza di Labaro. In esterna code tra Pontina e diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sull'Appia, dove è chiuso temporaneamente il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamento, traffico deviato sulle strade laterali. E code a tratti nelle due direzioni, sia sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone che sulla Casilina tra Finocchio e Raccordo Anulare. Infine sulla SR 637 di Frosinone di Gaeta, dopo l'intervento di messa in sicurezza dei luoghi per i danni causati da un incendio, la strada è stata riaperta dal chilometro 36 al bivio per l'SP95 Ambrifi-Pastena. Ed è tutto da Federico Ascanio d'Astral Infomobilità, grazie per l'ascolto e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e un minuto.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri uno.
6: Stare con

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
2: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale, negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
6: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
5: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

E quando meno te lo aspetti, eccolo che arriva. Meno male, è arrivato il weekend. Insomma, già lo possiamo dire, no? Diciamo ufficialmente che lo apriamo noi sto fine settimana, anche perché non vedevamo l'ora. Settimana di rientri al lavoro, a scuola per molti, e quindi arrivare, ecco, poi a tirare il fiato e dire vabbè, dai, è arrivato fine settimana, è una cosa sempre positiva. Si parte anche oggi con 5 in condotta. Nei

Ma cosa se ne fanno, Cosa se ne fanno di queste 400.000 ostriche che hanno rubato a Sydney? Il valore è anche notevole, 214.000 euro, mica pochi. E adesso non lo so, saranno lì. No, dico io, ma anche perché non è che le puoi, ma magari congelandole, sì, durano di più, ma 400.000 ostriche sono davvero tantissime e non sanno dove sono finite.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

parliamo di medicina, ma che bello quando si possono dare delle buone notizie che riguardano la medicina e che riguardano una malattia che è terribile e che fa paura a tutti. Sto parlando dell'Alzheimer. Beh, c'è questo studio sui topi per il momento, però insomma già fa ben sperare, è pubblicato su una rivista scientifica, che ha dimostrato che le nanovescicole contenute nei vaporizzatori nasali possono raggiungere l'ippocampo. Insomma, uno spray nasale potrebbe preservare la memoria spegnendo quell'infiammazione che è la causa dell'Alzheimer. E quindi insomma va ancora testato, studiato, ci vorrà del tempo, ma mi sembra una gran bella notizia.

E allora voglio salutare e abbracciare tutti gli studenti che se non sbaglio dalla provincia di Bolzano a inizio settimana, fin poi ai primi giorni della prossima settimana, un po' tutta Italia, e sono tornati a scuola tutti quei ragazzi che hanno finito le vacanze. E beh, sono tanti ricordi, no? Il rientro a scuola, che c'è da una parte c'è quella gioia di ritrovare i compagni, dall'altra l'ansia di dire no, ho finito le vacanze, bisogna alzarsi presto, bisogna studiare e tutto quello che ne consegue. Beh, Ipsos ha chiesto agli adulti e a chi la scuola l'ha finita magari da un pezzo cosa vorrebbero fare se potessero tornare a scuola per un giorno solo. Ma sì, subito ci tornerei se possibile. Allora, la risposta più frequente è rivedere i vecchi amici, per il 47% dei partecipanti. Io

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto. You hear it, the more you feel it. Digo.

Allora, Milano si sta preparando alla Fashion Week, la Fashion Week di settembre, che sarà praticamente una maratona della moda, eh? 203 appuntamenti, 61 sfilate, 54 eventi, 141.000 visitatori attesi. Praticamente Milano per una settimana diventa una gigantesca passerella.

0: Beh, allora sappiamo che oggi 11 settembre è una giornata un po' particolare, sempre brutti ricordi, ma l'11 di settembre si celebra anche il Make Your Bed Day, cioè la giornata dedicata al rifacimento del letto. Cioè sembra una stupidaggine, ma è una cosa seria, perché potrebbe essere davvero utile. Cioè uno dice ricordati di rifare il letto stamattina, cioè adesso non so se stamattina voi l'avete rifatto il letto, l'avete lasciato lì com'era, e come facciamo molto spesso, insomma, il letto lo lasciamo lì, ci si alza all'ultimo minuto per correre poi alle varie incombenze, lavoro, scuola e così via. No, rifare il letto la mattina fa riorganizzare anche le nostre idee, fa partire meglio la giornata, questo secondo questa teoria che addirittura ha creato la giornata del rifare il letto.
1: 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea FL3 Roma-Viterbo. A causa di danni alla linea a seguito di un incendio, la circolazione resta sospesa tra San Pietro e Vigna Clara. In corso limitazioni e cancellazioni per i treni regionali. E a causa di danni da maltempo a seguito delle forti piogge di ieri, servizio interrotto anche sulla linea FL4 Roma-Velletri tra Ciampino e Pavona, ritardi e limitazioni per i treni regionali. Sempre a seguito del maltempo, da ieri chiusa via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti nel sottopasso. Il traffico è deviato sulle strade laterali. Inevitabili le ripercussioni per la viabilità, con code a partire dal raccordo fino al bivio per lo stesso aeroporto in entrambe le direzioni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VR.

E complimenti, noi tifiamo per lui. Sì, stanno controllando tutti i dati, gli incartamenti, perché non è facile, per certificare questo signore come l'uomo più vecchio del mondo. Si trova in Costa Rica e secondo lui, insomma, secondo quello che risulta, ha la bellezza di 119 anni. Nonno José punta al record mondiale e la cifra da battere tra gli uomini è 116, 117 la persona certificata, la donna certificata più vecchia del mondo, ma se risultasse vero che lui ne ha 119, stracciatutti.

Ci capita spesso di parlare di auto a guida autonoma, beh, sicuramente anche questo aiuta, eh. Lo sappiamo quanto le competizioni, la Formula 1, le auto quelle da corsa poi si sviluppano, e gli sviluppi che hanno vengono poi riportati anche nella vita di tutti i giorni nelle auto che usiamo tutti noi. Beh, ad Imola si è tenuto questo particolare campionato con delle auto monoposto del tutto simili a quelle di Formula 1 guidate dall'intelligenza artificiale, quindi non guidate a distanza con il telecomando o cose di questo tipo, ma guidate dall'intelligenza artificiale. Pensa un po' te dove stiamo arrivando.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Ma che bella questa iniziativa, eh? Manca ancora un po' di tempo, ma possiamo già organizzarci, perché è in arrivo per i due weekend di ottobre, 3, 4 e 10 e 11 di ottobre. C'è questa possibilità, sapete, si fanno le porte aperte nei negozi, nei musei e così via. Beh, ci saranno due weekend con monasteri aperti, cioè, e nei monasteri io ci sono stato, ci vedi di quelle cose incredibili, c'è un'atmosfera particolare, un fascino particolare dei monasteri, ecco, che in due fine settimana ci sono molti monasteri che, ecco, per dedicato naturalmente a San Francesco, per chi vuole, hanno la possibilità di vivere questa esperienza. Quindi segnatevelo, è 3-4 di ottobre e 10-11.

non lo so, forse sarà la nuova tendenza, vabbè, non lo so, non lo so. Vabbè, parliamo di bare. Lo so che è una cosa che non è bello parlare di bare, no? Cioè, qualcuno si sta toccando, ma chissà, diventerà forse la nuova tendenza questa idea nata da una startup olandese e realizzata in Australia, la bara di funghi. Cioè la bara praticamente è ecologica e nel giro di un mese e mezzo praticamente si fonde, diventa terra e anche chi ci sta dentro, insomma, ecco, sarà una cosa sola con il suolo, non inquina, arricchirà il suolo, quindi se vuoi puoi pure impiantarci l'insalatina lì sopra, vedi un po' te.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station. Scusa se

Mannaggia, io quando poi finisco in questi siti dove trovi questi piatti, ste cose invitanti, anche a quest'ora, cioè mi viene l'appetito praticamente sempre. Parliamo di un piatto tradizionale che appunto proprio secondo la tradizione va gustato il 19 di settembre, quindi c'è ancora del tempo, ma io ve lo voglio già dire adesso proprio per prepararmi, preparerò per questo, e sto parlando degli spaghetti alla Gennaro, 19 di settembre perché è San Gennaro, patrono di Napoli. Adesso portino pazienza gli amici napoletani, mi perdono, ma io non conoscevo questo piatto di spaghetti, che però a guardarlo è una cosa extra invitante. Allora, ingredienti: spaghetti naturalmente, preferibilmente trafilati al bronzo, e poi filetti di acciughe, aglio, origano secco, basilico fresco spezzettato a mano e olio extravergine d'oliva. Tutto semplicissimo, e poi una spolverata di pane raffermo alla fine. E questa, dicono, sta combinazione particolare di consistenze e aromi rende questo piatto così gustoso, così saporito, in onore di San Gennaro. E viva, lo proveremo di sicuro, 19 di settembre, segnatevelo.

E Luca mi dice: guarda che io sti spaghetti alla Gennaro li mangio fin da piccolino. Ah, ci credo, no? Per me è però una scoperta e non vedo l'ora di provarli. Siamo in chiusura, chiudiamo allora. Dai, è andata anche la puntata di questo venerdì. Vi auguro un buon fresco weekend e vi aspetto lunedì sempre qui sui banchi di scuola con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonà.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
2: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale, negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
6: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
5: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo un bel po' di notizie, abbiamo anche tanta musica da ascoltare. Proprio ieri parlavamo di determinati termini, parole che vengono utilizzati dalle nuove generazioni, tipo sei un poliester, e poi ho accennato anche alla parola aura, no? Oggi tanti giovani, quando vedono qualcosa che piace particolarmente, dicono: oh bro, aura, eh? Aura. Adesso ci sono anche le aura battle, vince chi ha più carisma. Tra poco si parla proprio di queste nuove battaglie.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Una volta per sfidare qualcuno serviva la forza, serviva l'ingegno, la velocità, una partita a calcetto, giocare a tedesca, no? Tutti i giochi che abbiamo un po' fatto tutti noi. Adesso invece sui social esistono delle sfide in cui l'unica cosa che bisogna dimostrare è avere più aura dell'avversario. Vi siete resi conto che tanti giovani oggi per classificare qualcosa di forte, che piace, dicono semplicemente aura, e si chiamano aura bubbles. Praticamente stanno circolando soprattutto tra i più giovani. Questo fenomeno deriva dall'aura farming, un'espressione nata dal linguaggio dei videogame trasformata online nell'idea di guadagnare metaforici punti aura facendo qualcosa di particolarmente carismatico o comunque di spettacolare. E nelle battle due persone si affrontano davanti al pubblico improvvisando delle pose, dei movimenti, degli atteggiamenti volutamente esagerati, e il divertimento sta soprattutto nella autoironia, nella capacità di non vergognarsi a fare determinate cose. Io non le farei mai, vi consiglio di andare a vedere i video e poi pensateci se anche voi potreste mai partecipare a queste aura battles oppure no. E forse proprio questo è il motivo del successo, no? Per anni sui social abbiamo cercato di apparire perfetti, qui invece bisogna essere abbastanza sicuri di sé e da accettare anche di sembrare completamente ridicoli. Però è una cosa che sta funzionando, è carina, è simpatica, molto meglio questa di altre tendenze che poi fanno anche del male. I ragazzi si fanno del male, meglio fare queste cose tra virgolette ridicole che fanno ridere e non fanno male a nessuno.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more

Tra poco, amici, parleremo di un argomento scottante. Mettere un like, secondo voi, vuol dire tradire? Scrivere continuamente a qualcuno è tradire? Cancellare una chat prima che il partner possa leggerla è tradire? Una volta sembrava più semplice capire dove iniziasse un tradimento, ma con l'uso spropositato degli smartphone, dei social, il confine è diventato molto più sfumato. Dove finisce il flirt e comincia effettivamente il tradimento? Cerchiamo di scoprirlo tra pochissimo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
16: The Meg, l'irriverenza della radio.

C'è un sondaggio molto interessante fatto in questo 2026, condotto negli Stati Uniti, dove sono state analizzate un bel po' di persone. Hanno analizzato soprattutto il micro-cheating, cioè quei comportamenti che non arrivano necessariamente a un tradimento fisico, ma che possono essere percepiti come una violazione della fiducia nella coppia. Per il 41% degli intervistati, per esempio, portare avanti una conversazione costantemente flirtante via messaggi è già considerabile tradimento, è simile a un tradimento. Ed è qui che la faccenda diventa interessante. Non esiste un confine universale valido per tutte le coppie. Un comportamento completamente innocuo per qualcuno può essere inaccettabile per qualcun altro. Forse il punto non è stabilire una legge internazionale del like, no? Non bisogna soffermarsi solo su questo, ma è sapere quali sono i confini della persona che abbiamo accanto prima di scoprire nel modo peggiore che li avevamo interpretati diversamente. Bisogna parlarne, perché per alcune persone, e magari per alcune donne, per alcuni uomini, si può mettere tranquillamente un like, non fa niente, per altri invece è un tradimento. Addirittura si parla anche di tradimento quando si inizia una serie televisiva insieme e si continua da soli, anche in questo caso. Quindi bisogna capire un attimo la relazione, dove va, qual è la parte della qual è la strada giusta da intraprendere in quella relazione in base a quello che vuole l'altra persona. Sei bello.

0: WRN Radio. Don't keep me
1: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare. C'è un restringimento.

0: momento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

venerdì insieme in diretta all'interno di The Meg con Yuri Caliolo parliamo di Tom Holland, che è stato ingannato dal suo stesso Spider-Man. Infatti durante la lavorazione di Spider-Man Homecoming gli specialisti degli effetti visivi crearono un doppio digitale di Tom Holland per alcune sequenze impossibili o difficili da realizzare fisicamente, e il risultato era talmente realistico che, secondo il racconto riportato dalla Motion Picture Association, davanti a un test degli effetti Holland chiese se quella fosse una scena che aveva effettivamente girato lui. In realtà stava guardando la propria versione digitale, ma non l'aveva fatta, ed è una curiosità che fa capire quanto oggi nel 2026 gli effetti visivi siano diventati sofisticati, no? Noi spettatori cerchiamo continuamente di individuare cosa sia vero o cosa sia fatto a computer, usato appunto con l'intelligenza artificiale, tutti i meccanismi, i macchinari che oggi ci sono a disposizione. Qui non ci riusciva nemmeno il protagonista. Pensate un po' voi quanto è stato fatto bene. Forse questo è il miglior complimento possibile per chi ha realizzato quella scena: creare un Tom Holland talmente credibile da riuscire a fregare perfino Tom Holland stesso. Yeah.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ci tengo a ringraziare tutti voi che siete stati presenti. Torno domani, se vi va, se vi fa piacere. Solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli, a causa di un incidente, ci sono code tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Raccomandiamo prudenza. Ci spostiamo sulla A24 Roma-Teramo, dove per la presenza di un veicolo in panne si procede a rilento tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Un altro incidente sta provocando disagi sulla Pontina, con colonnamenti a partire dal raccordo anulare fino a Via di Pratica verso Latina. E ci spostiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in carreggiata opposta code tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a Via Togliatti verso il raccordo. E a seguito del al tempo ricordiamo infine che da ieri è chiusa via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti nel sottopasso. Il traffico è deviato sulle strade laterali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Saluti carissimi sulle onde della musica. Inizia adesso, come va? Tutto bene? Spero di sì. Un saluto anche a Fabio e la sua Super Hits. Bene, è giusto per riprendere il discorso di Fabio, no? Chiaramente non ho quella suoneria, manco sapevo che esistesse qualcuno che lo ha preso appunto da te, che qualcuno ha dilagato a quanto pare questa canzoncina sulla, come suoneria. Io ho tutt'altro, chiaramente ho Mother dei Pink Floyd, la parte in cui Roger Waters dice, inizia proprio così, Mother, do you think they'll try to break my bones? Perché di solito ci sono tanti, capita spesso che i call center chiamano e quindi io, nella speranza in cui non sia uno di loro, ecco, inizia così Roger Waters, how do you think they try to break my balls? Speriamo di no. Inizia sulle onde della musica adesso. Bene, allora iniziamo con un grande della musica, capita spesso qui, Michael Franks.

fatto un salto nel 1978 l'album Brother to Brother, Gino Vannelli, la bellissima I Just Wanna Stop.

esattamente il 1993, il quarto album, era il quarto album degli Incognito, Positivity si chiama l'album, che conteneva ben 13 brani, 13 tracce, tra le quali Still a Friend of Mine, sulle onde della musica. Continuiamo con i 4Play.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima la bellissima Save Some Love For Me, il brano dei 4Play dall'album Yes Please del 2000. Bene, continuiamo con una bellissima, un bellissimo brano, bene, rifatto dalla grande Randy Crawford, brano

L'animo soul che si respira in questo bellissimo brano di Randy Crawford, Captain of Your Heart, del 1998, dall'album Every Kind of Mood.

Overjoyed, Stevie Wonder, 1985, contenuta nell'album In Square Circle, sulle onde della musica.

Questo brano è rimasto in classifica negli Stati Uniti all'epoca 1981, da quando è stata prodotta 24 settimane nelle classifiche degli Stati Uniti, come ho detto, We're in This Love Together, e All Jarrell, l'album bellissimo, conosciutissimo, Breaking Away, appunto, sulle onde della musica WRN Radio.

0: your radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima I just wanna hang around you, un brano di George Benson del 1985.

una versione del 2016, questa Inner City Blues, più recente chiaramente rispetto all'originale, dalla una raccolta di Brian Auger, The Brian Auger Anthology, Back to the Beginning, l'album. In sottofondo gli Steely Dan, Josie, vi lascio con questo brano e noi ci risentiamo come sempre domani, sempre su VRN Radio, sulle onde della musica, alle 18.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20.45 Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Sulla panchina viola, al via la seconda avventura di mister Vanoli, subentrato a Grosso e grande ex della gara. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
3: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
4: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
3: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
2: Siamo ai motori, Formula 1, doppietta Mercedes nella prima sessione di libere sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il miglior tempo è di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Il leader del mondiale, dopo il capolavoro di Monza, rimane concentrato sul proseguo della stagione. Lo ascoltiamo a Sky.
5: So come le situazioni possono cambiare velocemente, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai. Sono cose che possono succedere. Ovviamente tocchiamoci perché per scaramanzia. Però ovviamente spero anche non succedano queste cose. Però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare. Voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità. E poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
2: Dietro le frecce d'argento, i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, dalle 17 piloti in pista con la seconda sessione di libere. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. MotoGP, Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez: suo il miglior tempo nelle prequalifiche. Dovranno passare dal Q1 Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani FP2, qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Ascoltando VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
16: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
17: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
18: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
19: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
3: L'economia.
2: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli nell'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima, o comunque massimo durante la settimana prossima, arriveremo con il provvedimento.
2: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre, con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread con i titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna si procede a rilento tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a via Togliatti in uscita. Sempre in uscita dalla città, traffico intenso sulla Pontina, con code dal raccordo fino ad Aprilia verso Latina, e sulla Nettunense da Pavona fino a Campoleone verso Anzio. E a seguito del maltempo, da ieri è chiusa via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti nel sottopasso. Il traffico è deviato sulle strade laterali. Sempre per danni da maltempo, sulla linea FL4 Roma-Velletri la circolazione è sospesa tra Ciampino e Pavona. Ritardi e limitazioni per i treni regionali con bus sostitutivi lunghi. lungo la tratta interessata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
3: Un servizio della Regione Lazio.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Me gusta mi reggae.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio. La tua

0: leggere.
1: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonaglia. La resa dei conti è arrivata.
2: Da leggere.
3: Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
4: Da leggere!
5: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
6: Da leggere.
7: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
0: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21.
9: VRN Radio.
10: VRN Golden Eats.
9: And you've got it. 2020.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Yeah.
1: La ra ra ra ra ra.
0: Sa sa sa sa.
2: 2005. Hey.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Goldies 2020.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: the needs.
1: Needs. 2024.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
17: Io faccio come loro. La sostengo.
18: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
19: Sono le 23 e un minuto.
0: VRN Radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Oh, 2024.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

nel Golden Eats.

0: sono meglio di così, meglio di così. Sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ehi, ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali, non più degli esseri umani ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Ehi. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

0: URN Previsioni Meteo.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 23:59.
0: URN Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
5: È l'una.
6: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: È 1:58.
7: VRN Radio.
6: VRN Radio. Bellissima.